0: niente te.
1: Siamo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine. È continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
2: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La musica parla al cuore. Sei su Romantica.
1: E le stelle si accendono ad una, come ballerine entrano.

0: ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano, perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La notte ha un suono speciale. Sei su Romantica. Emozioni senza tempo.
1: Va bene così, non chiedo di più. L'amore è un sapore.

d'inverno capisco cos'è, ma il freddo di un mese che inverno non è, è solo il presagio che tutto finisce qui. Ho capito già.

0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. In mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano fino a costruire muri di silenzio.

0: Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie. Perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: e sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono. La consapevolezza di saper ricominciare.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: La gentilezza è una forza sottovalutata. Non fa rumore, ma cambia tutto ciò che tocca. Un gesto semplice, una parola dolce, possono spostare una giornata intera. Essere gentili non significa essere deboli. Significa scegliere la luce anche quando intorno c'è ombra. La gentilezza è la lingua universale del cuore, capita da tutti, ovunque. E chi la semina non resta mai povero.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: poi non hai avuto più coraggio.
1: È stata solo la paura di non sentirmi più sicura.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 10 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Non perdete tempo ed energie dietro a qualcuno che parla, ma alla fine dei conti non conclude mai nulla. Per chi è in coppia ci sarà tanta voglia di trasgredire. Toro, il periodo è positivo per tirare qualche piccolo bilancio e operare cambiamenti nelle cose che non funzionano come vorreste, perciò approfittate di questi giorni per decidere cosa fare. Gemelli, siete un po' troppo nervosi e questo potrebbe causare qualche dissapore con il partner. Tenete a freno la lingua se non volete andare incontro a qualche discussione. Cancro, sarete un po' malinconici, incapaci di vedere le cose belle che vi circondano. Le stelle vi consigliano di chiudere a chiave i pensieri negativi e l'umore migliorerà. Leone, ricontatterete una persona che non vedete da tempo e con la quale potreste organizzare una piacevolissima uscita. Qualche piccola malinconia però potrebbe affacciarsi nel cuore. Vergine, il bello di non fare progetti è proprio quello di lasciarsi sorprendere da tutto ciò che può capitare, perciò siate curiosi di vedere ciò che il destino vi potrebbe regalare. Bilancia, certi discorsi vanno affrontati solo quando si ha l'animo sereno, cosa che voi potreste non avere oggi. Potreste finire per arrabbiarvi e litigare per due giorni di seguito. Scorpione, è bello essere amici di persone come voi. Anche se magari non siete soliti manifestare troppo il vostro affetto, siete sempre comunque presenti. Sagittario, oggi tutto dovrebbe filare nel migliore dei modi e voi sarete molto disponibili nei confronti delle esigenze degli altri, a partire da quelle del partner. Capricorno, siete molto romantici e sensuali. Le stelle vi aiutano a trovare le parole giuste per colpire il partner proprio al centro del cuore. Acquario, giornata tranquilla e senza grandi impegni. Curate anche un po' di più le vostre amicizie. Questa sera, per esempio, potreste uscire con qualcuno che non vedete da tempo. Pesci, i programmi per oggi sono tanti e tutti divertenti. Potendo, l'ideale sarebbe organizzare un giro fuori città, magari in compagnia della vostra dolce metà. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.

finalmente venerdì, diamo il via a questa mattinata. Buona giornata, cari amici di Romantica Radio. Lo sentite il profumo di caffè? C'è il mio sorriso a tenervi compagnia come sempre, come tutti i giorni. E da lunedì al venerdì vi tengo compagnia tra le 6 e le 9. Cerco di buttarvi giù dal letto nel migliore dei modi con le nostre belle canzoni. Siamo pronti a chiudere questa settimana anche con la nostra musica. E allora, oltre a dare il buongiorno anche a Simone Serpone, pronto ad occuparsi della parte tecnica, siamo pronti ad iniziare con Nada, Una rondine bianca, e tra poco anche Luciano Rossi con Bambola.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

È il 10 luglio, venerdì, Monia Braga con voi, 331-240-7878 per darci un po' il buongiornissimo caffè, dai che affrontiamo questa mattinata. Salutiamo anche tutte le persone che magari sono pronte ad andare a dormire perché avranno fatto notte per lavoro, per divertimento, sentiamo il profumo di weekend, qualcuno magari va a dormire un pochettino più tardi. Dai che arriva la musica, Domenico Modugno con l'anniversario direttamente dal 1976 e tra poco anche Francesco Nuti con Sarà per te dell'88, sempre solo qui su Romantica Radio.

0: Sarah, Sarah. Sarah Pente.
1: Le nostre melodie e il calore del primo caffè. Il risveglio è su Romantica.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Ci piace iniziare la mattinata andando a scoprire questa giornata e allora oggi salutiamo tutti Silvano e anche le Silvana all'ascolto perché è San Silvano. Oggi si festeggiano anche le sante Seconda e Rufino e anche Santa Vittoria. Vittoria nome è molto bello, tra l'altro mia figlia si chiama Olivia, ma diciamo che la seconda scelta sarebbe stato proprio Vittoria. Oggi nel 1967 veniva pubblicato il primo fumetto di Corto Maltese, che è stupendo, mamma mia, bellissimo. Giornata quindi molto bella, quella del 10 luglio, magari anche voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare. Nel frattempo la musica, arriva Gino Paoli con C'era una volta una gatta, bellissima canzone. E tra poco anche Filipponio, Partire oltre amore.

0: aria, il cuore, se per caso non avessi te, avrei passato tanti giorni ad imitare il tempo senza te.
1: Sei tu
0: il mondo che volevo, tu l'intesa che sentivo, tu dolcezza che provavo, tu sei tu.
1: Sei tu
0: il sesso con il cuore tu.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Romantica Radio, un abbraccio a tutti quanti. Siete fortissimi.
1: Romantica, tu sei come un ghiacciolo, una granita di limone in una calda giornata di luglio nel profondo sud. Arrende, Cosenza, buona vita.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

quasi in chiusura di questa prima ora, tra poco anche con l'oroscopo di Roberto. Intanto ci tuffiamo nelle nostre belle canzoni d'amore. Andiamo al 1972 con Tony Cucchiara, la sua Malinconia, canzone che presentò anche al Festival di Sanremo di quell'anno. E sempre a Sanremo rimaniamo, perché tra poco ascolteremo una canzone che Daniela Goggi presentò al Festival del 1983 insieme a te, tra pochissimo qui su Romantica Radio.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 10 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Non perdete tempo ed energie dietro a qualcuno che parla, ma alla fine dei conti non conclude mai nulla. Per chi è in coppia ci sarà tanta voglia di trasgredire. Toro, il periodo è positivo per tirare qualche piccolo bilancio e operare cambiamenti nelle cose che non funzionano come vorreste, perciò approfittate di questi giorni per decidere cosa fare. Gemelli, siete un po' troppo nervosi e questo potrebbe causare qualche dissapore con il partner. Tenete a freno la lingua se non volete andare incontro a qualche discussione. Cancro, sarete un po' malinconici, incapaci di vedere le cose belle che vi circondano. Le stelle vi consigliano di chiudere a chiave i pensieri negativi e l'umore migliorerà. Leone, ricontatterete una persona che non vedete da tempo e con la quale potreste organizzare una piacevolissima uscita. Qualche piccola malinconia però potrebbe affacciarsi nel cuore. Vergine, il bello di non fare progetti è proprio quello di lasciarsi sorprendere da tutto ciò che può capitare, perciò siate curiosi di vedere ciò che il destino vi potrebbe regalare. Bilancia, certi discorsi vanno affrontati solo quando si ha l'animo sereno, cosa che voi potreste non avere oggi. Potreste finire per arrabbiarvi e litigare per due giorni di seguito. Scorpione, è bello essere amici di persone come voi. Anche se magari non siete soliti manifestare troppo il vostro affetto, siete sempre comunque presenti. Sagittario, oggi tutto dovrebbe filare nel migliore dei modi e voi sarete molto disponibili nei confronti delle esigenze degli altri, a partire da quelle del partner. Capricorno, siete molto romantici e sensuali. Le stelle vi aiutano a trovare le parole giuste per colpire il partner proprio al centro del cuore. Acquario, giornata tranquilla e senza grandi impegni. Curate anche un po' di più le vostre amicizie. Questa sera, per esempio, potreste uscire con qualcuno che non vedete da tempo. Pesci, i programmi per oggi sono tanti e tutti divertenti. Potendo, l'ideale sarebbe organizzare un giro fuori città, magari in compagnia della vostra dolce metà. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Pronti per aprire una nuova ora romantica più che mai, sempre con canzoni che arrivano dal passato. Lo sapete che vi regaliamo la melodia che arriva al cuore in un bel viaggio lungo 40 anni, a volte anche di più. Tra poco canzoni che sanno d'estate, di mare, con la collection musicale Radiolina sulla spiaggia. Intanto And Already I Can Say Goodbye to You e tra poco Nino Borocore con Il Mandorlo.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

Bari, lei che è attrice, conduttrice TV, Miss Italia del 91, tra l'altro ricordo come se fosse ieri quando lei venne eletta Miss Italia, perché sfilarono tutte queste ragazze, io ero una ragazzina e ricordo che vidi lei ed era stupenda, dicevo secondo me vince lei, e tec, aveva vinto lei perché era veramente bellissima, meritava e come, quindi auguri a Martina Colombari. E voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare oggi? 331 240 78 78. In questo venerdì su Romantica Radio c'è anche Lucio Battisti con Il Nastro Rosa e tra poco Fred Bongusto. Ti lascio.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Sapete che ogni tanto ci piace andare a controllare le giornate mondiali, internazionali, soprattutto ci piacciono quelle un po' particolari. Oggi in America è la giornata del bagel, beh, diventata virale anche in Italia, perché sapete che tutto ciò che è americano poi ce lo facciamo un po' nostro. I bagel a me piacciono veramente tanto, perché li puoi anche farcire, mangiare, e mi viene una certa fame. Facciamo una colazione insieme, magari un caffettino, dai, che è meglio. Giardino dei Semplici adesso, concerto in La Minore e tra poco anche I Giganti con tema sempre solo qui su Romantica Radio.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento, affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

questa stanza che è vuota senza te. Ma in questo silenzio senza vita c'è ancora il tuo profumo.

0: Ciao, di musica super stupenda, ancora più di altre volte, siete fantastici. Da Giovanna, un bacione.
1: È proprio vera. Tenimmici strette strette romantica radio, così.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Siamo quasi pronti a chiudere questa seconda ora insieme, tra poco con l'immancabile oroscopo. Intanto ci tuffiamo nel 1979 con Leano Morelli, la sua C'è mancato poco, canzone che portò anche al Festival Bar. Ricordate questa bellissima manifestazione? Mamma mia che belle le estati con il Festival Bar. Tra poco dall'80 ci ascolteremo anche Christian con Daniela, brano molto bello che entrò nell'album Un'altra vita, un altro amore. Dai che ci tuffiamo nella musica romantica, sempre solo qui su Romantica Radio.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 10 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Non perdete tempo ed energie dietro a qualcuno che parla, ma alla fine dei conti non conclude mai nulla. Per chi è in coppia ci sarà tanta voglia di trasgredire. Toro, il periodo è positivo per tirare qualche piccolo bilancio e operare cambiamenti nelle cose che non funzionano come vorreste, perciò approfittate di questi giorni per decidere cosa fare. Gemelli, siete un po' troppo nervosi e questo potrebbe causare qualche dissapore con il partner. Tenete a freno la lingua se non volete andare incontro a qualche discussione. Cancro, sarete un po' malinconici, incapaci di vedere le cose belle che vi circondano. Le stelle vi consigliano di chiudere a chiave i pensieri negativi e l'umore migliorerà. Leone, ricontatterete una persona che non vedete da tempo e con la quale potreste organizzare una piacevolissima uscita. Qualche piccola malinconia però potrebbe affacciarsi nel cuore. Vergine, il bello di non fare progetti è proprio quello di lasciarsi sorprendere da tutto ciò che può capitare, perciò siate curiosi di vedere ciò che il destino vi potrebbe regalare. Bilancia, certi discorsi vanno affrontati solo quando si ha l'animo sereno, cosa che voi potreste non avere oggi. Potreste finire per arrabbiarvi e litigare per 2 giorni di seguito. Scorpione, è bello essere amici di persone come voi. Anche se magari non siete soliti manifestare troppo il vostro affetto, siete sempre comunque presenti. Sagittario, oggi tutto dovrebbe filare nel migliore dei modi e voi sarete molto disponibili nei confronti delle esigenze degli altri, a partire da quelle del partner. Capricorno, siete molto romantici e sensuali. Le stelle vi aiutano a trovare le parole giuste per colpire il partner proprio al centro del cuore. Acquario, giornata tranquilla e senza grandi impegni. Curate anche un po' di più le vostre amicizie. Questa sera, per esempio, potreste uscire con qualcuno che non vedete da tempo. Pesci, i programmi per oggi sono tanti e tutti divertenti. Potendo, l'ideale sarebbe organizzare un giro fuori città, magari in compagnia della vostra dolce metà. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
7: I Bellissimi di Romantica Radio ci portano ad aprire questa nuova ora, ma soprattutto a tuffarci in una canzone molto molto molto bella. Beautiful, si chiama proprio così questa canzone, è di Noah, è la versione cantata del tema di Nicola Piovani per il film La vita è bella di Roberto Benigni, tra l'altro Oscar nel 99, così per dirlo. Nicola Piovani aveva composto la musica e Noah invece ha scritto il testo in inglese. È una canzone bellissima, mi piace scoprire anche da parte vostra che ricordi vi sblocca. A me riporta ovviamente a quel film stupendo di Benigni che ho visto diverse volte. L'ho rifatto vedere anche i miei figli, perché è veramente molto molto molto bello. Allora ce l'ascoltiamo e ci emozioniamo su Romantica Radio con I Bellissimi, Noah, Beautiful.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: anche qui a Romantica. Abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: Estate è tempo di viaggi, ma siete sicuri di indovinare i luoghi solo in base a qualche indizio? Dai, proviamo, facciamo finta. Che se vi dico che mi trovo in questo momento in una nota piazzetta che è frequentata da molti VIP, che l'imperatore Tiberio qui ci fece costruire una villa. Vi potrei anche dire altro su questa località stupenda, ma secondo me già avete capito dove mi trovo, giusto? E allora scrivetelo al 331 240 7878, perché il più veloce conquisterà un nostro gadget.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Femminicidio nell'Anconetano. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la donna. L'uomo è poi stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. Un piano iraniano per eliminare il presidente americano Donald Trump. Lo rivela il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi sarebbe stata l'intelligence israeliana. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai ma appesa a un filo. Almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria, in Spagna. Il rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. A due settimane dal sisma che ha colpito il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. Il numero accertato di persone che hanno perso la vita è allo stato attuale di 3.889. Sono invece 17.000 le persone ferite e 18.000 quelle che si sono ritrovate senza una casa. Calcio: una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e conquista la semifinale del Mondiale. Mbappé e Dembélé gli autori delle due reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atalante. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà i Blé. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Grazie alla redazione che ci ha aggiornato con tutte le news dall'Italia e dal mondo. Siamo pronti a tuffarci ancora nella musica. Allora, tra pochissimo, copertine d'autore, questa rubrica che ci porta a scoprire la storia di copertine di album che hanno fatto, insomma, veramente parte della nostra vita. E tra poco ci tuffiamo nel 75 con i Mattia Bazzari e la loro Cavallo Bianco. Intanto arriva Peppino Gagliardi, sempre, e tra poco anche Temptation con My Girl. Sempre solo qui su Romantica Radio.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
0: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
2: La copertina di Cavallo Bianco dei Mattia Bazar, pietra miliare del pop progressivo italiano, pubblicata nel 1975, si identifica con l'iconica veste grafica del loro primissimo album di debutto, Mattia Bazar. Il brano, infatti, fu il secondo singolo estratto dall'album e venne distribuito sia in formato 45 giri, sia all'interno del 33 giri promozionale. La copertina presenta un'illustrazione a colori molto originale e sognante, tipica della metà degli anni 70. Molte edizioni del 45 giri destinate ai jukebox o ai mercati esteri riprendevano il medesimo logo stilizzato Mattia Bazar con i caratteri bombati dell'album, oppure utilizzavano copertine forate generiche della casa discografica Ariston Records, lasciando l'estetica legata principalmente alla storica etichetta interna nera ed argento del vinile.

0: Nella versione in spagnolo la foto ha un'immagine decisamente più bucolica. Al centro della foto campeggia Antonella Ruggiero circondata dai componenti maschili della band. Esiste anche una versione grafica molto rara legata alle edizioni stampate per i musicisti. Questa variante presenta la medesima foto di gruppo, ma ruotata in diagonale, racchiusa in una fascia azzurra con il titolo Cavallo Bianco, che domina la parte superiore a grandi lettere bianche.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio, oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio. Allora, volevo dirvi qual è il bello dello stare in ferie. Voi lo sapete? È potervi ascoltare con tranquillità nella mia casa, senza dover uscire, andare al lavoro. Che ferie, ragazzi, con Romantica Radio. Grazie, buona giornata.
1: Ciao Romantica Radio, ti ascolto da Agnone del Cilento, su una bella spiaggia al riva a mare. Ti ascolto e mi fai compagnia come tutti i giorni, anche quando vado al lavoro.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Eccoci pronti al momento dei saluti, ma prima vi devo dire dov'ero qualche minuto fa. Eh sì, perché il più veloce a scrivere la località giusta riceverà un nostro gadget, lo riceverà perché sicuramente avete indovinato in tanti. Ero a Capri, mamma quanto è bella Capri veramente. Siamo arrivati però al momento dei saluti, tra poco Ornella con voi, ci salutiamo con Eros Ramazzotti questa nostra stagione e tra poco anche Claudio Baglioni con Solo. Un bacio da Monia Braga, buona giornata. Ed essendo venerdì, anche un buon weekend. Ci ritroviamo lunedì, sempre qui su Romantica Radio, a partire dalle 6. Ciao!

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Miei cari, è venerdì e questa è già la prima buona notizia della giornata. Allora, intanto fatemi salutare Monia Braga che, come al solito, ha aperto la giornata per voi dalle 6 di questa mattina. Io sono Ornella Rauccio, questa è Romantica Radio. Non so se questa sia una buona notizia, che è Romantica Radio, sì, che c'è la Rauccio, non so quanto. Simone Serpone in regia, già lo ringrazio e ringrazio tutti voi che state scrivendo o state per scrivere al 331-240-7878 o al mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. arriveremo insieme fino a mezzogiorno e partiamo con la musica. Tra poco ci sarà Franco Simone con Gente che conosco. Subito andiamo al 1978, la prima è di Gianni Bella e si intitola Basta.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
6: Eh sì, ma...
5: Quella di bufala.
6: Certo, ma...
5: Buona, morbida.
6: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
5: È una novità?
6: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
5: Mmm, il gusto raddoppia.
6: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
5: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
7: Mi piaci.
8: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
7: Mi piaci.
9: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Anche stamattina non poteva mancare l'appuntamento con Radiolina sulla spiaggia, ne abbiamo goduto insieme, più tardi ci sarà un altro spazio, ma adesso subito celebriamo un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data, il 10 di luglio. E allora, 1925, nasce l'arrangiatore, compositore, produttore e discografico americano Don Costa. Per esempio, aveva collaborato con Paul Anka in Diana, You Are My Destiny e altre, e per Frank Sinatra la sua collaborazione c'era stata in My Way, New York, New York, For Once in My Life, un grande. E ricorderete che la figlioletta Nica Costa ebbe grande successo a soli 9 anni con la canzone On My Own nel 1981, ed era proprio il papà Don Costa che suonava la chitarra. Andiamo in Italia con la musica, sì, perché tra poco arriverà Riccardo Fogli con Io ti porto via, ma io resto qua fino a mezzogiorno, e subito c'è Riccardo Cocciante dall'83 con Sulla terra io e lei.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: È vero che ci immergiamo ogni volta nelle canzoni romantiche di Romantica Radio, ma è anche vero che abbiamo un viaggio nel tempo ancora da compiere. E allora andiamo a ritrovare un accadimento speciale avvenuto proprio il 10 di luglio, ma del 1974, quando nell'Italia settentrionale si inizia a poter ricevere le emittenti estere Tele Monte Carlo, TV Coper Capodistria, ricordate la TSI. Erano gli esordi proprio di queste TV estere che arrivavano in Italia. Dall'estero arriva subito Kenny Rogers con Through the Ears e a seguire il grande, uno dei grandi capolavori di Ornella Vanoni dal 1967, Tristezza, per favore, va via.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao a tutti di Romantica. Io è molto tempo che ascolto questa musica, che adoro tantissimo, musica un po' dei miei tempi, della mia giovinezza, mi fa tanta compagnia. Vorrei salutare tutti, un abbraccio, Anna Maria da Milano.
1: Col tempo non si può tornare indietro, ma voi lo fate rivivere con allegria e serenità. Gianfranco da Salandra.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Dai, facciamo ancora un altro piccolo passetto indietro nel tempo, poi ci fermeremo per quest'oggi. E andiamo allora al 10 luglio del 1985. Cosa sarà mai accaduto? Beh, succede che la rivista americana Playboy pubblica foto di nudo della cantante Madonna, scattate nei tardi anni 70 prima di diventare famosa. E lei replica semplicemente: "Non ho niente di cui vergognarmi". Grande, anche in questo. Madonna, devo dire, ha fatto sempre scuola da questo punto di vista. Hanno fatto scuola le canzoni che stanno per arrivare, per esempio dal 75 tra poco ci sarà la cover di Mal, di un motivo che Ferruccio Tagliavini aveva interpretato nel 1941, e sarà Tu non mi lascerai, come io infatti non vi lascerò fino a mezzogiorno. E subito arriva Julio Iglesias che canta Sono io.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Potresti trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provarti.
2: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
4: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
8: Ancora buongiorno miei cari da Ornella Ruccio, da tutta Romantica Radio. Andiamo avanti fino a mezzogiorno insieme. Buon venerdì, che vuol dire per molti preludio al fine settimana, spero piacevole per tutti, anche per chi dovrà lavorare, ma lo sarà di sicuro se vi accompagnerà la musica di Romantica Radio. È il momento di salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. E allora adesso voglio salutare e ringraziare Patrizia da Roma, che scrive: ormai ascolto solo voi, meravigliosa radio. E beh, chi vecchi altri volevi ascoltare? Va benissimo così. Ti dedichiamo le prossime canzoni. Sta per arrivare Alice con Pensieri nel sole. E guarda un po' la coincidenza. Subito da Sanremo 81, la canzone che arrivò seconda, proprio dopo il motivo di Alice, che era per Elisa che vinse quel festival. Al secondo posto c'era la straordinaria Loretta Goggi, e questa la cantiamo tutti insieme. Maledetta primavera.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anime Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: Anche stamattina arriva lo spazio Anime Core, che per noi è uno spazio di condivisione, per condividere anche il potere evocativo della musica. Una canzone può riportare ricordi, suggestioni, impressioni, sensazioni, ed è proprio quello che vorrei, come sempre, come facciamo ogni giorno, che mi raccontaste con i vostri messaggi al 331 240 78 78. Cosa vi suscita la canzone che sta per arrivare? È di Giuseppe Di Stefano ed è Io te vorria basar.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Deghi a ridare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi non ci credi!
8: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
9: Romantica News.
10: Buongiorno dalla redazione. Almeno 11 vittime, 8 feriti, di cui 4 in gravi condizioni. Migliaia di sfollati e 19 dispersi. È questo il bilancio dell'incendio che ha colpito ieri il comune di Los Gallardos in Almeria, nel sud della Spagna. Il peggior rogo della storia dell'Andalusia. 4 delle vittime sono turisti britannici rimasti intrappolati mentre cercavano di scappare. Le fiamme non sono ancora state domate. E il fuoco avanza inesorabile nell'Alto Piemonte, dove un vasto incendio sta divorando i boschi dell'Ossola. Nelle ultime 24 ore la superficie di montagna devastata dal rogo è cresciuta in modo esponenziale, passando da poco più di 100 a oltre 600 ettari, stato di grave pericolosità per gli incendi in Val d'Aosta. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente americano Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto Al Jazeera fa sapere che il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz prosegue nonostante la ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Dopo giorni di disagi a causa dei lavori sul ponte alpino è ripartita la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze, lo comunica in una nota Rete Ferroviaria Italiana. La seconda e conclusiva finestra di lavori è in programma dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, quando sarà posato il nuovo cavalcaferrovia. Tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori 4, con l'azione sul campo centrale che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner. Il campione in carica affronterà il penultimo atto del torneo, Novak Djokovic. È tutto, a più tardi.
9: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
11: Grazie alla redazione per le news. Se amate le copertine dei dischi, beh, c'è in arrivo l'appuntamento giusto per voi. Torna Copertine d'autore tra poco e questa volta ha dedicato una copertina che forse è la più famosa del mondo, quella di Abbey Road dei Beatles. Non perdete questo appuntamento. Non perdete poi anche quello con cartoline d'estate. Io mi perderò da qualche parte, toccherà a voi ritrovarmi e il più veloce conquisterà anche uno dei gadget di Romantica Radio. Arriveremo a tutto questo con Roberto Soffici e invece adesso subito andiamo a Sanremo 1988 con Peppino Di Capri. La prossima è Nun Chiagnere.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
0: Nel 1969 i Beatles rilasciano Abbey Road, il loro ultimo album registrato in studio. L'immagine di copertina scattata dal fotografo Ian McMillan rappresenta i quattro membri della band, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, mentre attraversano sulle strisce pedonali a Abbey Road, di fronte agli Abbey Road Studios di Londra, dove l'album viene registrato. Il concept della foto nasce quasi per caso. Paul McCartney, infatti, aveva realizzato una semplice bozza grafica dei quattro Beatles su un attraversamento pedonale. È però il fotografo McMillan a trasformare questa idea in realtà.

0: è una delle immagini più replicate nella storia. La fotografia mostra i Beatles che attraversano da sinistra a destra con McCartney con un passo fuori sincrono, a piedi nudi. Forse per questo ha alimentato teorie del complotto sulla presunta morte di Paul McCartney stesso. Secondo queste teorie, la copertina rappresenterebbe un funerale simbolico. Lennon in bianco sarebbe l'angelo, Starr in nero il becchino, McCartney il morto, scalzo e fuori passo rispetto agli altri, mentre Harrison, in jeans e camicia, sarebbe il netturbino. Ovviamente i Beatles hanno sempre smentito queste interpretazioni. Ancora oggi quell'attraversamento è pellegrinaggio mondiale per i fan.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Ciao, siamo Diana e Andrea della provincia di Taranto. Noi ascoltiamo Romantica Radio perché appunto ci fa rivivere i momenti più belli ed emozionanti. In questo momento stiamo andando a trovare la nostra futura casa con voi in sottofondo. Un bacio, buona estate a tutti!
3: Ascolto Romantica Radio perché mi fa un lifting al cuore. Ho un cuore di 20 anni. Ciao, Teresa da Salerno.
4: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
5: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
6: Cartoline d'estate vuol dire essere attenti, velocissimi, intuitivi, perché adesso io sto per perdermi in un posto nel mondo, toccherà a voi ritrovarmi e il più veloce che lo farà conquisterà uno dei gadget di Romantica Radio. Allora, è tempo di viaggi, quindi dovete indovinare questo luogo solo in base a qualche indizio. Ci proviamo. Dico che ha il Canal Grande e la Torre Eiffel, ma non è né Venezia né Parigi. È famosa per i casinò e qui ti può sposare anche Elvis Presley. Dove mi trovo? Scrivilo subito al 331-240-7878. Il più veloce conquista un nostro gadget.

5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai. La

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame?
6: Mac.
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
8: Quando si apre una nuova ora qui su Romantica Radio con Ornella Rauccio fino a mezzogiorno, è sempre il momento per salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878 e grazie a tutti. Tra gli altri scelgo Rita da Siderno, provincia di Reggio Calabria, che ci ha scoperto cambiando canale in TV ed è stato amore a prima vista. Dai, ma che carina! Grazie davvero. Sai cosa facciamo, Rita? Dammi una ventina di minuti e tra poco dedicherò tutto uno spazio particolare per salutare proprio voi che guardate in TV Romantica Radio, va bene? Intanto ascoltiamo le prossime canzoni e sta per arrivare Fabio Concato con Ritrovarti qui. Subito dal 78 una canzone di pace sempre attuale, capolavoro di Francesco De Gregori, questa è Generale.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
0: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Che bello rivivere le estati di una volta con la

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ormai lo sapete che la Rauccio mantiene le sue promesse, allora avevo promesso a Rita da Siderno, la nostra ascoltatrice calabrese, che avrei salutato tutti quelli che, oltre ad ascoltare Romantica Radio, la guardano in TV. E da Campania, Lazio e Calabria lo si può fare sul digitale terrestre al canale 788. E tutti quelli che non si trovano in queste zone possono ugualmente guardare Romantica Radio dal nostro sito www.romanticaradio.it. C'è un clic per ascoltare la diretta radio, ma c'è anche un clic per guardare la diretta TV con tanti contenuti in più. Vi consiglio di farlo anche in questo momento, mentre ascolteremo Toto Cutugno con Voglio l'anima e subito dal 1957 Diana di Polanca.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Romantica Radio, grazie di esistere, mi fai rivivere dei momenti meravigliosi della mia adolescenza. Grazie a tutti.
1: Grandissima Romantica Radio, li ascolto tutte le sere, sono Mario.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: Sì, lo so, devo andare via prima di farlo, però devo anche dare la soluzione all'indovinello geografico che vi ho posto prima in cartoline d'estate. Mi ero persa dove? A Las Vegas. I complimenti a chi è stato così veloce da conquistare uno dei gadget di Romantica Radio. Per chi non ce l'avesse fatta, come sempre ci sono altri appuntamenti e c'è sempre la sezione shop online con tutti i gadget ufficiali al nostro sito romanticaradio.it. Uno dei nostri gadget più belli, questa action figure, è Marco 3. Lo regaliamo subito, sta per arrivare da mezzogiorno alle 15 con voi. Prima ascolteremo insieme Umberto Balsamo con Bugiardi Noi e subito Piero e Cinzia dall'84 di Antonello Venditti, da Ornella Rauccio. Grazie come sempre a tutti voi, buon fine settimana e vi aspetto di nuovo qui su Romantica Radio lunedì e sempre dalle 9 a mezzogiorno. Ciao!
1: Romantica.
2: Romantica, le dolci note del mattino.

Se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Su Romantica Radio, il pomeriggio fino alle 3, tra canzoni che restano addosso, sei in compagnia di Marco 3.
3: Eccolo, si sta per avvicinare la nostra amica Ornella Rauccio, già è scappata perché l'ha visto per prima. Ebbene sì, il nostro fine settimana. Oggi infatti è venerdì 10 luglio 2026. Cari amiche e amici, benvenuti su Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore. Caro Simone Serpone, anche per te l'ultimo giorno della settimana, lo sappiamo, sai, sei pronto per fuggire in quelle mete del mare che tu ami tanto, ma per il momento dobbiamo stare qui al chiodo su Romantica Radio e vi faccio ascoltare i primi due pezzi di oggi. Ci sono i Caramella, dolcissimi più che mai, con Per Amore, e subito dopo i Mattia Bazar in Per Un'ora d'Amore. Rimanete con noi perché, come forse avete capito, si parlerà d'amore. Buon ascolto!

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Se vi dicessi qual è il titolo dell'album più acquistato, più ascoltato di Michael Jackson, quale è il titolo che vi viene in mente? Sicuramente Bad, che è stato campione davvero di incassi. Era il 1987 quando si incideva questo pezzo che Simone Serpone sta cercando vorticosamente e non trova. Vabbè, io intanto mi allungo, non ti preoccupare Simone. I Just Can't Stop Loving You, e che è stato registrato in duetto con la Garrett. Dovete sapere che inizialmente lo aveva proposto a Barbara Streisand e a Whitney Houston, ma ci fu un rifiuto, ma addirittura la scelta appunto

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. È condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa per violenza sessuale ai danni di una hostess. L'ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto questa mattina a Sant'Adi nel Sulcis. Il delitto è avvenuto in località Barrancumanno, in campagna, alla periferia del paese. Un sospettato sarebbe già in caserma. È di 11 morti il bilancio provvisorio delle vittime del vasto incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Sono ancora 19 i dispersi da localizzare. In un'auto in fuga dalle fiamme trovati i corpi di 4 britannici. 1 migliaio le persone evacuate nella zona. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo. Donald Trump nel mirino dell'Iran. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire il presidente americano, che commenta: sono il primo della lista. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Washington e Teheran sembra aver ripreso. Tennis, scatta il giorno delle semifinali a Wimbledon. Sul centrale Jannik Sinner affronta Novak Djokovic per un posto in finale. È il 12° confronto tra i due. Ad aprire il programma la prima semifinale tra Zverev e Ferri. Nel calcio ai mondiali stasera si giocano i quarti tra Spagna e Belgio. Chi vince affronta la Francia in semifinale, che ieri ha battuto il Marocco. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie alla nostra redazione giornalistica, li ritroveremo più tardi insieme a Lucio Belmonte. Di copertine d'autore si parla tra un po'. Ebbene sì, la nostra rubrica che sta avendo tanto successo e che potete riascoltare in podcast su romanticaradio.it cliccando sulla sezione dedicata appunto ai podcast. Oggi gli Alan Parsons Project. Ricordate Eye in the Sky? Ebbene sì, l'abbiamo proprio ripresa per voi. Parleremo di questa copertina che è anche un po' così, un quadro d'autore, ecco, possiamo dire. Tra un po' Fred Bongusto in Balliamo, ma subito Massimo Ranieri, Ti parlerò d'amore.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
2: Nel 1982 arriva un vero capolavoro, Eye in the Sky, del The Alan Parsons Project. Il concept dell'album esplora i sistemi di credenze, il fato, il gioco d'azzardo e l'idea che ci sia sempre qualcuno o qualcosa che ci osserva dall'alto. L'espressione Eye in the Sky richiama il romanzo L'occhio nel cielo di Philip K. Dick e strizza l'occhio al Grande Fratello di George Orwell, rappresentando il potere di una divinità o di un sistema onnipotente che controlla ogni mossa dell'individuo. Non è un caso che la copertina dell'album e il simbolo scelto dalla band rappresentino l'occhio di Horus, un antico amuleto egizio associato alla protezione, alla chiaroveggenza, alla prosperità e al potere regale.

0: Curiosamente l'icona egizia è un simbolo positivo di protezione e prosperità e il suo utilizzo ha sviluppato un'ironica contrapposizione con il testo del brano, che parla di un amore controllante o della fine di una relazione. Alla 25esima edizione dei Grammy Awards, nel 1983, Eye in the Sky ricevette una nomination per il Grammy Award come miglior album con la migliore ingegneria del suono. Nel 2019 l'album ha vinto il Grammy Award come miglior album audio immersivo alla 61esima edizione dei Grammy Awards.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: romantica, sei la migliore radio che abbia mai sentito, siete tutti professionisti in questa radio e siete la migliore radio. Sono Salvatore da Bagnara Calabria.
1: Ciao romantica, noi ascoltiamo le tue canzoni, ci piacciono molto e mi chiamo Giorgia, ciao.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Volete più latte dalle vostre mucche? Ammesso e concesso che ci sia una mucca nel vostro giardino o nel condominio? Tutto è possibile nella vita. Oggi vi parlerò di questo. Più tardi, il tempo di ascoltarci Aleandro Baldi con i suoi sentimenti e ancora belle canzoni d'amore su Romantica Radio con Bruno Martino e Cosa hai trovato in lui?

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Oggi, come ogni venerdì, sabato e domenica, si giocherà insieme. Siamo pronti quindi per cartoline d'estate. State pronti anche voi al 331-240-7878. Vogliamo salutare un po' di ascoltatori che ci seguono in tutta la nostra bella penisola. Barbara da Asti: voglio ringraziarvi il mio compagno per avermi... voglio ringraziare il mio compagno per avermi contagiata con Romantica Radio. È sempre un piacere ascoltarvi. Grazie cara amica da Asti. Loretta da Agrigento: ha scoperto la radio da pochissimo, la trovo bellissima e non riesco a staccarmi. Lo so Loretta, è la condizione di molti di voi, molti di noi che seguono Romantic Radio. E ancora andiamo più giù. Massimo e Barbara da Chieri, Torino, scrivono: vi abbiamo scoperti per caso mentre facevamo zapping, adesso non vi lasciano più e siete la nostra colonna sonora dei nostri viaggi. Mi fa piacere, caro Massimo e Barbara da Chieri. Loro si spostano con un bel camper, hai capito te, Massimo e Barbara da Chieri. Bene, rimanete sintonizzati su Romantica Radio, saremo la vostra colonna sonora della giornata. Ma che bello, ma che romanticismo. Vi lascio con Paul McCartney and the Wings in With a Little Luck e subito Mario Lavezzi e Giulia Fasolino in Dolcissima. Tra un po' va in onda Radiolina sulla spiaggia.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma che bello ricordare le estati in Radiolina sulla spiaggia, l'estate del 1960, 70, 80, estate che ricordiamo sicuramente con grande piacere. Vi parlavo prima di mucche e musica, ammesso e concesso che ci sia un connubio fra questo. Ecco, le mucche producono più latte se ascoltano musica rilassante. Questo è quello che dico io sempre qui su Romantica Radio. Facciamo una radio per le stalle. Ecco, una ricerca ha svelato addirittura che c'è un album preferito. Eh sì, cari miei, si tratta di Everybody Hurts dei REM, insieme alla sinfonia pastorale di Beethoven. Questo sembra una battuta, vabbè. Insomma, nelle stalle niente heavy metal, soltanto musica romantica per le nostre mucche. E per tutte le mucche all'ascolto, per tutti gli ascoltatori di Romantica Radio, vi faccio ascoltare i prossimi motivi. Dino con La tua immagine, subito I ricchi e i poveri con Penso, sorrido e canto!

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: No, cari miei, non vale chiamare prima il 331-240-7878 per giocare con Romantica Radio. Assolutamente no. E quindi, più tardi, quando sentirete la sigla di Cartoline d'estate, ci sarà questa grande opportunità per portare a casa uno dei nostri gadget. Va bene? Detto questo, vi lascio con Alan Sorrenti. Tu sei l'unica donna per me. Ma quante volte lo abbiamo canticchiato questo motivo? E subito Umberto Napolitano in Bimba Mia. Rimanete con noi, questa è Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: romantica radio, è la radio più bella che ci sia. Da quando vi ho trovato non vi lascerò più, vi adoro, mi fate tornare indietro nel tempo. Ciao, Eleonora da Salerno Campigliano.
1: Romantica radio, vi ascolto dall'Abruzzo in DAB, grazie di esistere, buona giornata a tutti.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Bene, vi state organizzando per il prossimo weekend, per molti di voi sarà anche vacanza, perché no, siamo ormai sotto la bella stagione e magari si parte, chissà. Bene, per tutti voi buona estate, restate con Romantica Radio perché abbiamo un sacco di belle canzoni e storie da raccontarvi, come quella di Patty Pravo in Pazza Idea, beh, un grande successo. E subito Vasco, eccolo qui il nostro Vasco Nazionale con una canzone per te, una delle più belle che abbia inciso Vasco Rossi. Rimanete con noi perché è tempo d'estate per giocare con Romantica Radio.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Parlavamo prima di estate, di vacanze, di weekend, il prossimo weekend. Come sapete, tutti i weekend le conduzioni cambiano. Si parte la mattina alle 6 con Benny, si continua con Simonetta di Chiara Ruffo, che in realtà è soltanto una, da partire dalle ore 9. E poi alle 13 il Baga, Roberto Bagazzoli, alle 17 Paola Coda e alle 21 chiude Gian Passerino fino alle ore 24. E poi Alex Poli con la sua musica e poesia anche di sabato e di domenica. Rimanete quindi con Romantica Radio 24 ore al giorno, tanta compagnia per voi. E per la musica, Lucio Battisti, I Giardini di Marzo, subito Stefano Sani in Perché mi guardi.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: anche qui a Romantica. Abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: Oh, finalmente è arrivato il momento di ascoltare la nostra sigletta di cartoline d'estate, tanto atteso dalle nostre ascoltatrici e ascoltatori di Romantica Radio. Allora, state attenti e scrivete la risposta giusta al 331-240-7878. La domanda è veramente semplice, facile. Più facile di così si muore, non c'è bisogno di nessun aiutino, eh? Ok? Estate è tempo di viaggi. Siete sicuri quindi di indovinare i luoghi solo in base a qualche indizio? Proviamo allora. Se vi dico che è la capitale della moda, è la città da bere, ci sono anche i navigli. Bene, dove mi trovo in questo momento? Scrivetemelo al 331-240-7878 insieme al vostro nome e località dove ci ascoltate, il più veloce conquista un nostro gadget. Quindi pronti? Via 331-240-7878 da questo momento. Vi lascio con Riccardo Fogli.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Guarda Simone, io mi vergogno quasi a darla la risposta esatta al nostro gioco. Eh sì, perché oggi in Cartoline d'estate si parlava di Milano, sì, la città della moda, la città da bere, ci sono anche i navigli, quale città poteva essere? Se no Milan! Allora 331-240-7878 vi servirà nelle prossime edizioni di Cartoline d'estate, a cui vi aspetto con Lucio Belmonte, con Alessandra Riccetti e poi domani con gli altri conduttori e per tutta la giornata di sabato e domenica. Per il momento musica, Luigi Tenco, Ciao amore ciao, e ricordiamo anche il pezzo di Franco Simone dal titolo Ritratto, lo ascoltiamo subito.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Romantica Radio, un abbraccio a tutti quanti, siete fortissimi.
1: Romantica Radio, chiamo dal centro storico di Napoli con un caldo infernale, ma nonostante ciò ci tiene compagnia la vostra musica e allevia le nostre sofferenze. Buona giornata a tutti.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Siamo in chiusura non soltanto di trasmissione ma anche di questa settimana, visto che siamo a venerdì, l'appuntamento scivola direttamente a lunedì. Buon sabato, buona domenica a tutti dalla voce di Marco Trevi, lascio con Lucio Belmonte e la sua bella musica. Oggi abbiamo anche Senti chi ci ascolta, sarà con un nostro ascoltatore o una nostra ascoltatrice, chi vivrà vedrà. Vi lascio insieme a due grandi nomi della musica italiana, Gianna Nannini in Fotoromanza, ma subito il ricordo di Ornella Vanoni, la nostra Ornella nazionale con E così per non morire. Buona domenica a tutti, ciao da Marco 3.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

E siamo arrivati a venerdì, qualcuno dirà finalmente, ben ritrovati, la voce di Lucio Belmonte. Sapete che noi dal lunedì al venerdì a quest'ora, tra le 15 e le 18, ci facciamo buona compagnia. Siamo arrivati addirittura al 10 di luglio, caspita. Anche oggi insieme, come dicevo, fino alle 18. Fatemi prima salutare Marco Tre, che va in weekend, perché lo ritroviamo lunedì, sempre all'ora della pappa. E ovviamente voi che anche oggi ci farete buona compagnia con quelle che sono le nostre canzoni, con quelli che sono gli argomenti, anzi se volete potete anche intervenire come al solito al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Attenzione, venerdì puntatona, oggi abbiamo anche l'appuntamento con Cartoline d'Estate, che vi dà l'opportunità di ricevere fino a casa vostra i nostri gadget, e dalle 17 alle 18 Senti chi ci ascolta. Ma adesso, a proposito di ascoltare, arriva Miguel Bosé con Bravi Ragazzi e Jens con Per Chi.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: amici.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Lo abbiamo detto, finalmente venerdì. Cosa significa? Che anche quelli che non sono ufficialmente in vacanza, in ferie, approfitteranno dei prossimi giorni del weekend per passare qualche giorno, qualche ora in totale relax, specialmente in riva al mare, perché statisticamente gli italiani preferiscono, quando sono liberi d'estate, di andare a fare un bel bagnetto, quindi di passare qualche ora in spiaggia. Vi siete mai chiesti gli italiani come amano rilassarsi sotto l'ombrellone? È una domanda che mi sono fatto anche io, una curiosità. Anzi, fate una cosa, fatemi sapere come lo fate voi al 331 240 7878. Io ho un po' di statistiche, ve ne parlo tra poco, però nel frattempo vi faccio ascoltare Adriano Celentano con Pregherò e Loretta Goggi, Il mio prossimo amore.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Colloqui tra Israele e Libano sono confermati a Roma il 15 e il 16 luglio. L'ho detto il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine della riunione Amici dei Balcani a Villa Madama. Abbiamo offerto la nostra disponibilità da UNNA agli israeliani e agli americani, ha sottolineato Tajani, spiegando che Roma diventa una capitale di pace. L'Unione Europea ha effettuato pagamenti nel quadro del prestito di sostegno all'Ucraina per un valore complessivo di oltre 7 miliardi di euro. Lo afferma il commissario UE all'economia Valdis Dombrovskis al termine della riunione del Consiglio Economia e Finanza. Dombrovskis ha detto che la cifra include il primo esborso da 3,2 miliardi. Il presidente Mattarella è tornato a Seveso a 50 anni da uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA, causando diversi gravi problemi di salute nella popolazione. Alla cerimonia di commemorazione il capo dello Stato ha parlato di quanto successo come di un punto di svolta. Ha pensato di morire la 23enne sfregiata da un uomo mentre si trovava alla fermata della metro Duomo a Milano. Il racconto di quei drammatici momenti dell'aggressione è stato messo a verbale dagli inquirenti. A colpire uno straniero senza permesso di soggiorno in Italia. Musica, sono stati polverizzati in mezz'ora gli oltre 550.000 biglietti destinati ai 10 concerti che Vasco Rossi terrà dal 6 al 25 giugno 2027 allo Stadio Olimpico di Roma. Data l'alta richiesta, l'organizzazione fa sapere che se sarà possibile mettere in vendita ulteriori posti compatibilmente con le disponibilità dello stadio. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Come amano gli italiani trascorrere il tempo sotto l'ombrellone? Qualcuno mi ha scritto addirittura già dicendo, facendo il gossip, gli inciuci, come si dice a Milano. In realtà non è così, perché una buona percentuale di italiani, quasi il 60%, pensate, ama leggere. Magari un bel libro, lo si fa perché magari durante l'anno si è particolarmente impegnati e non ci si dedica molto a questa attività importantissima che è la lettura. E allora, cosa leggono gli italiani? Ancora per il 60% letteratura italiana, per il 40% anche letteratura straniera. A proposito di libri, in questa statistica c'è una curiosità che mi piace tantissimo. Tra quelli che sono pensati i 100 libri tradotti in tantissime lingue nel mondo, al terzo posto c'è un italiano. Il famoso libro di Carlo Collodi, Pinocchio, che tutti quanti abbiamo letto. Famosa favola di questo burattino che all'inizio diceva soltanto bugie. Mentre vi lascio pensare, magari continuate a scrivermi su cosa fate sotto l'ombrellone quando vi rilassate, ascoltiamo Demis Rousseau con Dolce Veleno e Anna Rita Spinaci con Quando dico che ti amo.

una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, sono Rosa da Nocera Inferiore. Siete fantastici in casa o in auto, vi ascolto sempre e mi piacciono pure i video che fate, molto molto belli. Grazie mille, un bacio a tutti.
1: Ciao ragazzi, volevo fare i complimenti a tutti voi per la bellissima musica che quotidianamente ci fate ascoltare. Lino da Caserta.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: Come promesso e come avete sentito dalla sigla, anche oggi c'è l'appuntamento con Cartoline d'Estate, che vi dà l'opportunità di ricevere fino a casa vostra i nostri nuovi gadget di Romantica Radio. È molto semplice partecipare e anche aggiudicarvi i nostri gadget. Basta indovinare, in relazione a quelli che sono alcuni indizi che vi darò tra pochissimo, dove mi trovo in questo momento. Devo dire che oggi è una capitale europea famosissima, una città fantastica che vale sempre la pena di visitare. E allora, in base a quelli che sono gli indizi che tra poco vi dirò, dovete dirmi dove mi trovo, da dove vi spedisco questa cartolina. Il primo che arriva con la soluzione al 331-240-7878 si aggiudica i nostri gadget. Se siete pronti, vi do gli indizi. Vi dico, non è una città italiana, prima cosa. C'era la regina e attraversata da un fiume famoso che è il Tamigi. Tra i suoi simboli ci sono il Big Ben, una cabina telefonica rossa e un autobus a due piani. Guardate, è talmente semplice, di quale città sto parlando. 331-240-7878, il primo che arriva si aggiudica i nostri gadget.

0: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
1: devi andare su Deghi.it.
2: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
3: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi devi cucinare per 16.
2: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare. Devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
7: Ancora buon pomeriggio, sono Romantica Radio, dalla voce di Lucio Belmonte. In questo venerdì stiamo aspettando anche la soluzione per quanto riguarda il nostro appuntamento con Cartoline d'Estate, e tra poco vi dirò qual è questa città misteriosa, così cercheremo di capire anche chi è stato il primo di voi a scriverci e quindi chi si sarà aggiudicato anche i nostri gadget appunto di Romantica. Tra poco però devo segnalarvi il ritorno del nostro appuntamento con Anam e Cor, ma prima ascoltiamo i Camaleonti, Eternità.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anime Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: E ci siamo anche per oggi, per il nostro appuntamento con Anime Core. Per i nostri amici che lo ascoltano per la prima volta, è il momento in cui noi riproponiamo dei grandi classici della musica napoletana, pensando, convinti, che siano un po' i pilastri della melodia della musica italiana, quindi hanno esportato un po' anche la nostra canzone all'estero. Oggi ascolteremo una canzone bellissima, si intitola Era di Maggio, che è stata scritta, pensata, nel 1885 da un grande poeta che è Salvatore Di Giacomo, musicata da un pugliese, Mario Pasquale Costa. Oggi ascoltiamo questa canzone interpretata da una grandissima artista che è Lina Sastri, per Anime Core, Era de Maggio.

0: sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
5: Sì, ma...
4: Quella di bufala.
5: Certo, ma...
4: Buona, morbida.
5: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
4: È una novità?
5: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
4: Mmm, il gusto raddoppia.
5: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
4: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
6: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Sempre grazie per i vostri messaggi che arrivano numerosi al nostro numero del WhatsApp al 331-2407-878, sia di testo ma anche molti vocali che non dimenticate, ascoltate sempre in Ciao Romantica. Devo fare una piccola raccomandazione per i nostri amici che ci scrivono anche in relazione all'argomento della rubrica Anime Core. Se volete ascoltare un classico della musica napoletana, se avete in mente una canzone in particolare, fate una coda, scriveteci. Ecco, ripeto il numero 331-240-7878. Tra poco arriva la nostra rubrica Copertine d'autore. Anche oggi parleremo di una copertina importantissima, di un disco altrettanto importante, perché i protagonisti sono i Pink Floyd con The Dark Side of the Moon. Ma prima, invece, Riccardo De Turco con Luglio e Mango con Nella mia città.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
2: Un misterioso prisma che sembra quasi galleggiare nello spazio profondo. Un fascio di luce bianca dall'origine sconosciuta lo colpisce, generando uno spettro colorato che si perde nell'oscurità. E basta. Non c'è titolo, non c'è alcuna parola, è tutta qua la potenza di una copertina leggendaria. Ovviamente parliamo di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Creata dallo studio Hypnosis, è diventata un'icona assoluta per la sua essenzialità visiva, che rappresenta perfettamente le atmosfere psichedeliche della musica contenuta nel disco.

0: Nei diversi racconti legati al processo creativo, si dice che l'ispirazione potrebbe essere venuta sfogliando una rivista americana in cui si parlava della rifrazione della luce o un manuale di fisica. Altre fonti parlano di un brainstorming notturno. Comunque sia andata, si sa solo che quando i grafici la proposero alla band, tutti furono subito entusiasti. D'altronde in quegli anni i giochi di luce erano una sorta di marchio di fabbrica nei live dei Pink Floyd, ma anche di altre band d'avanguardia.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Siamo Carmela e Benito, siamo sulla Salerno, Reggio Calabria, direzione Salerno. Ascoltiamo sempre la vostra radio, sia in viaggio che a casa. Ci tenete molta compagnia, ciao.
1: Romantica, siete bravissimi, siete unici, stupendi.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Ed è arrivato anche il momento di dare la soluzione del nostro appuntamento con cartoline d'estate. Oggi era facilissimo, abbiamo dato degli indizi molto chiari, la città è Londra. Chi sarà stato mai più veloce ad aggiudicarsi anche i nostri gadget di Romantica Radio? Attenzione, se vi arriva a casa il messaggio della nostra redazione avete diritto ai nostri gadget. Se non vi arriva niente, riprovateci, perché durante tutto un romantico weekend ascoltate questo appuntamento con cartoline d'estate e quindi avete l'opportunità di aggiudicarvi i nostri gadget. Tra poco ritorna anche il nostro appuntamento del venerdì pomeriggio con Senti chi ci ascolta. Scopriremo il protagonista di oggi, uno di voi che si racconta ai microfoni di Romantica. Ma prima E se domani, la canzone di Mina e Titanic di Francesco De Gregori.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
8: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
9: Anche per oggi su Romantica Radio abbiamo il nostro appuntamento con i nostri radioascoltatori che si raccontano ai nostri microfoni. Senti chi ci ascolta, venerdì pomeriggio, come sapete insieme a me Lucio Belmonte, però oggi mi trasferisco fuori dall'Italia. Devo dire che è una puntata un po' speciale perché vi presento una nostra connazionale italiana che però poi ci racconterà come è capitata in questo posto bellissimo dove si sta bene e si va spesso anche in vacanza. Vi presento immediatamente la nostra amica Elisabetta. Elisabetta, come stai?
10: Buongiorno Lucio, sono Elisabetta.
9: Allora Elisabetta, una cosa importante da dire è che tu praticamente in questo momento non ti ritrovi con noi nel nostro pomeriggio perché c'è una differenza di orario abbastanza considerevole, no?
10: Esattamente, sono 6 ore di fuso orario, per cui qua da me sono le 8:30 e da voi invece è già un pomeriggio inoltrato. Mi trovo nella bellissima Repubblica Dominicana e sono qua non per diletto ma anche e soprattutto per lavoro. E mi sono trasferita 9 anni fa qua ed è veramente un paradiso che mi ha attratto come dapprima come turista e adesso invece come lavoratrice. Sono nata a Lucca da mamma pisana e papà siciliano. E qua ho operato per tanti anni a Lucca per l'appunto e come commerciante ma soprattutto come cantante. Sono conosciuta per questo a Lucca, nella mia città.
9: Va bene, Elisabetta, una cosa che mi viene insomma da chiederti, ma tu sei arrivata nella Repubblica Dominicana come turista, nel senso che sei andata in vacanza, poi a un certo punto ti sei innamorata del luogo, capitato così?
10: Sì, una trentina di anni fa io sono venuta qua come turista, mi sono fermata per un periodo, mi sono regalata un periodo sabbatico qua di un anno, mi sono innamorata e ho deciso nel mio immaginario che un giorno sarei venuta a vivere qui. E poi è capitata l'occasione perché con il mio compagno avevamo aperto un bar a Lucca che purtroppo non è andato come speravamo e la mia professione io me la potevo portare ovunque perché essendo cantante potevo portarla dove volevo e quindi abbiamo tentato questa carta. Abbiamo aperto un bed and breakfast, un piccolo bed and breakfast che stava funzionando molto bene fino all'arrivo del Covid, quando abbiamo dovuto, ahimè, come molti, chiudere l'attività.
9: Certamente.
10: Scusami, è una storia bellissima di resilienza e di per far capire da quanto dalle cose brutte possa nascere qualcosa.
9: Allora,
10: di
9: allora Elisabetta,
10: di
9: un attimo solo, ci fermiamo qualche minuto, sì, perché magari vorrei concederti più tempo per raccontarci questa bellissima storia che da Lucca ti porta in nella Repubblica Dominicana, poi alla fine,
10: grazie,
9: insomma, da una cosa così non proprio bellissima nasce qualcosa di ancora più interessante. Però prima ascoltiamo un po' di musica, anzi subito arriva Umberto Bassamo con Amor Mio e torniamo tra poco con Senti Chi Ci Ascolta, con te che ascoltiamo invece, okay, dalla Repubblica Dominicana. Tra poco.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio. Per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
2: Ritorniamo su Romantica Radio, senti chi ci ascolta in questo pomeriggio del 10 di luglio, in questo venerdì pomeriggio. Per chi fosse arrivato da qualche minuto sulle note frequenze, voglio ricordarvi che oggi ospite una nostra amica radioascoltatrice che ci ascolta lontano dall'Italia e si chiama Elisabetta, si trova nella Repubblica Dominicana, ci ha raccontato il suo viaggio da Lucca fino in questa bellissima località turistica, ma non soltanto, lei da turista poi negli anni è passata in questa località come imprenditrice, come lavoratrice. Mi raccontava Elisabetta all'inizio questo posto che andava benissimo, poi è arrivata questo momento, questo stop del Covid, e da quel momento cosa è successo, Elisabetta?
3: Sì, è successo che ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo iniziato a pensare al nostro futuro, perché tutti sapevamo che ci sarebbe stato un futuro, speravamo quantomeno, e quindi abbiamo iniziato a produrre gelato in casa. E lo compravano semplicemente i nostri vicini per il gusto, perché ci veniva molto bene, lo facevamo col Bimby grazie all'aiuto di mia cognata che ci aveva dato delle ricette. Bello. Pensa tu. E poi dopo ho iniziato a cercare, guardarmi un po' intorno sulla rete, ho trovato un'azienda italiana di importazione che importava prodotti italiani, e lì ho conosciuto un maestro meraviglioso, il signor Vincenzo, che mi ha insegnato tutto a me e al mio compagno Giuseppe sull'arte della gelateria. E da lì piano piano ci siamo allargati, abbiamo aperto un piccolo negozio, dopo uno nella via principale di Baia Ibe, il paese dove noi viviamo, che è stato, ahimè, al centro della cronaca per l'incendio che ha colpito il Viva. E quindi praticamente da lì questo negozio adesso è uno dei più importanti, devo dire, della Repubblica Dominicana, lo dico con un pizzico di orgoglio.
2: Certo.
3: Perché facciamo un gelato strepitosamente buono, e che è un invito anche agli ascoltatori di Romantica Radio di venirmi a trovare, un po' di pubblicità.
2: Ma come no, la prima tappa per qualcuno che in vacanza va da quelle parti, in questi paradisi,
3: vai,
2: perché
3: ahimè,
2: sono veri e propri paradisi,
3: sì.
2: Diciamolo.
3: Noi italiani non disdegniamo la buona cucina e le cose buone italiane quando andiamo all'estero.
2: Ma Elisabetta, ma poi tra l'altro il gelato artigianale italiano sembra che sia un prodotto molto apprezzato all'estero in generale, poi immagino anche dalle vostre parti. E quindi senti,
3: una curiosità,
2: tra quelli che sono tanti gusti che fate, cioè gli italiani sicuramente verranno ad assaggiarlo, ma quelli e altri turisti che arrivano dal mondo, quali sono i gusti che preferiscono?
3: Preferiscono il pistacchio, assolutamente, perché è uno dei nostri gelati virali in rete,
2: certo.
3: Ne parlano tutti. Poi la gelateria si chiama Il Gelato di Giuseppe, pensa, quindi anche gli stranieri si devono prodigare a pronunciare questo nome in maniera Giuseppe, in modo un po' così particolare.
2: Certo.
3: E poi c'è la marena, il cioccolato, insomma i gusti classici. Poi ne inventiamo di nuovi, tipo il Fiesta, che ci ricorda le famose merendine.
2: La famosa Fiesta che tentava più volte.
3: Il crocco manì, che è un po' lo stecco, quello con la marena e il cioccolato.
2: Certo,
3: insomma, sono
2: buonissimo.
3: Tanti sapori che vanno.
2: Elisabetta, allora, l'azienda poi inevitabilmente prende il nome del tuo compagno, no? Perché si chiama Il Gelato di Giuseppe.
3: Esattamente. E in tutto questo io continuo nella mia professione di cantante, per l'appunto nel Viva, che è il resort che ti dicevo, ho cantato in Casa de Campo, dove ho avuto la bellissima occasione di conoscere la signora Mara Venier, che mi ha regalato un sogno, perché mi ha fatto cantare a Domenica Inn nel 2025.
2: Senti Elisabetta, aspetta un attimo, adesso che siamo passati dei giornati, ci ha raccontato tutta la storia che mi è piaciuta, adesso ci fermiamo per un attimo, ascoltiamo un po' di musica insieme su Romantica Radio, poi torniamo, e perché mi devi raccontare adesso questa grande passione che poi è diventata anche questa una professione, che è quella invece della cantante. Adesso per un attimo ci fermiamo, ascoltiamo questa canzone bellissima di Giampiero Felisatti, si chiama, e torniamo ancora di più, si intitola, torniamo tra poco ancora con

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
7: Eh sì, ma...
6: Quella di bufala.
7: Certo, ma...
6: Buona, morbida.
7: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
6: È una novità?
7: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
6: Mmm, il gusto raddoppia.
7: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
6: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
8: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
9: Romantica News. Bentrovati dalla redazione. Ha confessato l'omicidio della madre, lo studente di 20 anni residente a Milano, fermato per aver ucciso la 58enne Lorella Capano, il cui corpo è stato ritrovato lunedì sera nella seconda casa di famiglia a Sanremo. La missione è arrivata nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto. La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni per 23 militanti di destra processati con l'accusa di manifestazione fascista al corteo per Sergio Ramelli nel 2019. Dopo il corteo, di mostranti avevano reso omaggio al 18enne militante del Fronte della Gioventù, rispondendo presente al suo nome e facendo il saluto romano. In Spagna 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, è il bilancio provvisorio dell'incendio divampato ieri in un bosco nella provincia andalusa di Almeria. La Farnesina sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. Nuova ondata di maltempo e temporali sull'Italia domani. Piogge e rovesci interesseranno tutte le regioni settentrionali, ad esclusione delle zone costiere liguri e tutte le regioni adriatiche. Per questo la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Piemonte. Marc Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19.394 e ha preceduto Raul Fernandez di Gian Antonio. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint. È tutto, a più tardi.
10: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
11: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
12: Ancora con Senti chi ci ascolta su Romantica Radio. Oggi siamo fuori dall'Italia, l'ho anche ricordato prima, perché abbiamo con noi ospite Elisabetta della Repubblica Dominicana, che oltre ad avere la passione della canzone, della musica, è anche una professionista in questo senso. Abbiamo parlato della sua prima attività, che è quella di fare i gelati. Lei da turista poi è diventata imprenditrice, ci ha raccontato un po' di questa bellissima storia, anche con quelli che sono delle eccellenze italiane, no? Non soltanto soltanto diciamo quelle che sono le nostre cose belle che abbiamo in Italia, ma anche quelle che riusciamo a esportare. In questo caso abbiamo parlato del gelato. Allora, Elisabetta, abbiamo parlato di questa bella storia, come nasce il gelato di Giuseppe, che poi è anche un prodotto non soltanto consumato dai turisti, ma so anche da quelle che sono le attività commerciali che sono intorno a voi, magari anche i ristoranti ogni tanto.
13: Esattamente, noi serviamo tutti i ristoranti della zona, i più importanti, i più qualificati, insomma, e ne siamo molto fieri veramente di poter sono contento essere presente.
12: E anche goloso, anche curioso di
13: assaggiare. E allora ti aspettiamo Lucio, ma con Romantica Radio Repubblica Dominicana.
12: Grazie. Allora, Elisabetta, parliamo adesso invece della tua passione, che poi com'è nata questa passione per il canto e poi è diventata anche una professione,
13: Io ho sempre detto che seguo il cuore e sempre dico che ho mille vite da raccontare. Questa diciamo è quella che maggiormente mi riempie il cuore, perché la passione per la musica inizia da piccolissima, quando mia nonna mi faceva cantare per ore in macchina quando facevamo i viaggi.
12: Vedi?
13: E ho studiato musica, ho studiato canto per vari anni, dopodiché quando poteva trasformarsi in una professione, mio papà da buon siciliano non ha voluto che io la facessi e mi sono fermata. Esatto.
12: Un po' geloso.
13: E poi leggermente. E ho iniziato a ricantare quando avevo quasi 30 anni, quindi è stata una scelta però dettata veramente dalla passione.
12: Ma ci credo.
13: E che mi ha portato in giro per l'Italia e per l'Europa, nei più importanti piano bar appunto dell'Europa e dell'Italia, grazie a un manager fiorentino. Dopodiché ho smesso per problemi familiari, perché mia mamma aveva bisogno di assistenza, e ho continuato la mia attività su Lucca e provincia. Poi con l'occasione del trasferimento e grazie a mio fratello sono entrata a cantare in uno dei resort più importanti della Repubblica Dominicana, che si chiama Casa de Campo, forse qualcuno sa di cosa parlo, perché è anche sede dei mondiali di golf, quindi è super conosciuta, oltre che essere sede delle ville più importanti, dei grandissimi attori, da Michael Jackson a Clinton, c'è di tutto lì dentro.
12: Quindi è un pubblico molto molto importante, anche esigente.
13: Molto elitario. È lì che ho conosciuto appunto Mara Venier e mi ha portato a Dominica Inn. E questo, adesso canto in questo resort e in molti dei locali importantissimi qui nella zona, e canto per passione, ma come ho detto per lavoro anche, e canto un po' di tutto, Lucio, perché
12: sono
13: veramente
12: curioso di questo. Qual è il repertorio che insomma tu esegui quando sei così per un evento?
13: Ho un repertorio vastissimo, perché il pubblico qui è internazionale, per cui canto in quattro lingue: italiano, inglese, francese e naturalmente spagnolo. Tutti i generi musicali, perché devo accontentare i gusti di tutti, essendo per l'appunto in un ambiente internazionale. E io sono legata a canto salsa, bachata, merengue, che sono i balli tipici caraibici. Esatto, però il mio grande amore è la musica melodica internazionale. Da Elton John mi sono avvicinata molto al rock, Rod Stewart, e che ti posso dire, Kim Carnes, i grandi degli anni Ottanta.
12: Italiani, per esempio, tu dovessi citarmi qualche italiano, c'è qualche insomma
13: in assoluto? Guarda, Mia Martini, la prima
12: interpreta.
13: Fiorella Mannoia. Mina, come dimenticare la grande Mina?
12: È ovvio.
13: E lei è una di quelle che interpreto meglio. La Vanoni, l'indimenticata Ornella, insomma, tutte queste cantanti le pratico tutte, come dicono qua.
12: Bene, allora abbiamo conosciuto anche la tua parte artistica. Noi ci fermiamo per un attimo ancora, dai, poi torniamo, perché dobbiamo parlare magari di qualche canzone che tu ricordi, poi anche legare a qualche episodio importante della tua vita. Nel frattempo ci fermiamo un attimo ancora con la nostra musica e ascoltiamo Raff. Il brano si intitola Io e te.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento, affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Con Romantica le giornate sono sempre più romantiche. Ippolito da Cosenza.
4: Ciao Romantica Radio, sono ad Atene con la crociera. Sono sul letto a rilassarmi un poco e sono in vostra compagnia. Anche in crociera vi ascolto. Un bacio da Rossana di Lecce.
5: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: Su Romantica Radio senti chi ci ascolta, la nostra amica Elisabetta che sentiamo non dall'Italia, dalla Repubblica Dominicana, ci ha raccontato una storia bellissima legata alla sua attività di imprenditrice per quanto riguarda il gelato artigianale italiano. A questo punto ci viene anche un po' di acquolina in bocca, ma anche la sua grande passione e lavoro per la musica, perché è un artista che interpreta, ci raccontava, un repertorio internazionale, perché dove si esibisce, da quelle parti, località turistica, il turismo non è soltanto italiano, non è soltanto spagnolo, ma addirittura Elisabetta arriva, come ci raccontavi, da tutto il mondo. Restando un po' nell'ambito della musica, ecco la curiosità: c'è un artista o una canzone a cui sei particolarmente legata e che ti fa, rivivere qualche momento importante del passato?
1: Ma guarda Lucio, io come ti ho detto nella precedente conversazione, adoro le cantanti, sono una cultrice delle voci, per cui la cantante che più mi attrae è Mia Martini, e la canzone che più mi rappresenta, una delle canzoni che più mi rappresenta è La nevicata del 56, che è una canzone famosa, importante. Perché? Perché io avevo un amore sviscerato per mio papà e questa canzone ogni volta mi porta a lui, e per il contenuto, perché a un certo punto della canzone dice che ti ricordi quando io sulle tue spalle tu mi portavi a vedere le partite. Ecco, questa cosa mi rende nostalgica e nello stesso momento mi avvicina a lui quando la canto, perché la musica è principalmente emozione e coinvolgimento emotivo. Quindi, per me e per chi l'ascolta, quindi
0: la musica è un grande potere rievocativo. Poi tu hai parlato, è una cosa che mi piace molto, di Mia Martini, che secondo noi, ma penso che tu l'avrai sicuramente intuito già da molto tempo, da quando l'ho ascoltato la prima volta, è stata sempre una delle più grandi interpreti della musica italiana.
1: Forse assolutamente.
0: Un po' sfortunata nel senso dal punto di vista della sua vita privata, però poi alla fine dal punto di vista artistico sicuramente è una delle nostre più grandi interpreti.
1: Assolutamente sì, evocatrice di grandi emozioni, interprete straordinaria, incredibile. Ed è questo, io dico sempre che dobbiamo cercare, noi che facciamo questa professione, dobbiamo cercare di arrivare al cuore delle persone, certo. E chi meglio di lei, con la sua voce graffiante, con questo modo di entrare dentro la canzone, insomma, incredibile artista, che purtroppo non ha avuto fortuna, però la ricordiamo tutti, forse poco consolatorio, ma è così, ecco.
0: Senti, ultima domanda prima di lasciarci, perché adesso sono un po' curioso, sì. Manca ancora qualche minuto prima della fine della nostra conversazione. Grande successo all'estero, ovviamente periodo un po' difficile che sei riuscita insieme al tuo compagno, anche le altre persone che ti hanno circondato, così a superare grazie alla resilienza, ne parlavi proprio poc'anzi tu. Ecco, c'è una cosa, sì, però, che ti manca delle tue origini, della città di Lucca o dell'Italia in generale, che magari è tanto rimpiangi?
1: In realtà sì, venire a lavorare all'estero è sempre una scelta difficile, perché comunque non ti senti mai veramente a casa. Ecco, questo mi manca dell'Italia. Mi mancano ovviamente gli amici cari, quelli di una vita, mi manca il cibo, perché per quanto qua cucinino bene, per quanto noi stessi ci sforziamo di cucinare più all'italiana possibile, non è mai la stessa cosa. Ma sono tante le cose che mi mancano: la cultura, la mia città, insomma tante cose. Ovviamente però stiamo lavorando, e quindi lavoriamo in un paradiso, non ce lo dobbiamo dimenticare, perché questo è un paradiso,
0: è verissimo.
1: Questo è quanto, insomma.
0: Va bene Elisabetta, noi siamo veramente contentissimi di averti ospitato oggi nel nostro appuntamento con Senti chi ci ascolta, per i nostri amici che ci seguono anche di Romantica Radio. Tra poco, ecco, noi quando finiremo la nostra chiacchierata lascerò la linea alla nostra amica Alessandra, che invece farà compagnia ai nostri ascoltatori fino alle 21.
1: Okay.
0: Io ti faccio veramente in bocca al lupo, ti ringrazio e spero un giorno
1: di
0: poter venire, insomma, da quelle parti. La prima cosa che farò, andrò nella gelateria.
1: Sarei onoratissima e vi ringrazio per avermi dato questa bellissima opportunità di raccontarvi un po' di me.
0: Grazie Elisabetta,
1: grazie, un abbraccio grandissimo, ciao.

0: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Devi aprire la pagina deghi.it.
3: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi devi solo cliccare.
3: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Devi provare.
0: Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Ci siamo, si comincia anche questa sera, benvenuti su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti, anche quest'oggi vi terrò compagnia fino alle 21. Come state, amici miei? Com'è andata questa giornata? Lo so che il venerdì è la vostra giornata preferita perché vuol dire quasi weekend. Quindi insomma, forza e coraggio, questo venerdì sta finendo, sta arrivando il fine settimana. Chissà quante belle cose avrete programmato, anzi tra un po' vi ricorderò le coordinate e magari mi racconterete anche qualcosa. Ringrazio Lucio Belmonte che ci ha tenuto compagnia fino a poco fa. Lo ritroverete, vi ricordo, qui su Romantica lunedì dalle 15 in poi. Siete pronti per questo bel viaggio nella musica? Quante cose da fare insieme questa sera. State con noi anche perché qualcuno si aggiudicherà un gadget di Romantica, ma ne parleremo nel corso delle prossime ore. Adesso iniziamo questo bel viaggio musicale insieme. Tra poco Pupo con la storia di noi due. Subito gli Alphaville, Forever Young. Benvenuti, buona serata con Romantica.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze: a Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage; a Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro; a Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio; domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7, ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio, vietato mancare.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Oggi è venerdì, a quest'ora della giornata si comincia a progettare il weekend. Magari qualcuno starà già partendo per raggiungere una località di vacanza, qualcuno addirittura partirà per le ferie in questi giorni. Insomma, fatemi sapere tutto quanto. Io sono curiosa di scoprirvi anche stasera, di conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi, e allora vi aspetto con i WhatsApp al 331-240-7878. Vi ricordo che se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it, e se siete in vacanza non dimenticate di inviarmi le foto delle vostre vacanze, i panorami meravigliosi. Insomma, sono curiosa davvero di scoprirvi e vi aspetto. 331 240 7878. Buona serata amici, con Domenico Modugno che tra poco riascolteremo con Delfini, subito Massimo Ranieri.

0: Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita, i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano, qualcuno

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: La vostra romantica non è solo musica, lo sapete, vero? Tra poco infatti scopriremo un'altra rubrica che ci piace in modo particolare, copertine d'autore. Si occupa di arte e musica e scopre insieme a voi le copertine più iconiche, più particolari. Questa sera si occuperà di Sultan of Swing dei Dire Straits. Di questo parlerà copertine d'autore tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica con Mattia Bazar, sì, e subito dal 1969 una canzone che partecipò al Festival di Sanremo e lo vinse. Canzone che parla di un amore incerto affidato alle mani di una zingara che deve leggerne il destino. Riascoltiamo Bobby Solo con Zingara.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
2: 1978. Arriva Sultans of Swing, celeberrimo brano di debutto dei Dire Straits. La canzone è nata dopo che Mark Knopfler, assistito all'esibizione di una mediocre band in un pub semivuoto di Londra, rimanendo colpito dal loro nome altisonante. Il brano è un vero e proprio caposaldo della storia del rock. Il testo racconta la storia di un gruppo di musicisti jazz che suonano per pura passione in un locale, nonostante il pubblico sia distratto e preferisca il rock and roll. C'è una curiosità legata alla copertina del brano. Quella originale del singolo di debutto variava a seconda del paese di distribuzione. Le edizioni in vinile a 45 giri mostrano spesso un design minimalista con il logo della band, mentre le versioni successive includono iconiche immagini d'archivio. And Harry doesn't mind if he doesn't.

0: Il singolo originale presenta una sagoma rossa di una chitarra elettrica Fender Stratocaster, lo strumento iconico usato da Mark Knopfler su sfondo bianco, con i titoli dei brani in carattere blu o arancione a seconda delle edizioni europee. Molte stampe del singolo utilizzano la copertina del primo album Dire Straits, che raffigura un dipinto minimalista di una stanza con una finestra, intitolato Nocturne, dell'artista Chuck Rosenberg. Nel 98, con lo stesso titolo, arriva anche la raccolta Greatest Hits. La famosissima copertina dell'antologia mostra una chitarra resofonica National Style O, quella metallica legata all'album Brothers in Arms, scomposta in tasselli geometrici su uno sfondo blu scuro.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ascolto sempre canzoni straordinarie, siete la radio più bella. Sono Nino da Parcaturo.
1: Ciao Romantica, sono nel giardino di casa e ascolto radio e le vostre bellissime canzoni. Ciao a tutti, a Romantica, ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Questo è il momento giusto della giornata per sorseggiare qualcosa, magari guardare un tramonto e ascoltare come sottofondo Romantica Radio. Buona serata amici miei. Poco fa abbiamo scoperto un'altra puntata di Copertine d'autore, rubrica che tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia di Benny Ronca. Se però vi piace in modo particolare, vi ricordo che in qualsiasi momento a vostra disposizione ci sono tutte le puntate dei podcast di questa trasmissione sul nostro sito romanticaradio.it. Buona serata amici miei e tra poco riscopriremo Nicola Di Bari con La prima cosa bella. Subito una ballata che parla di quel momento in cui per ritrovarti devi prima lasciarti andare e accettare di perderti un po'. Riascoltiamo Julie and Julie con La perla.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
4: Eh sì, ma...
3: Quella di bufala.
4: Certo, ma...
3: Buona, morbida.
4: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
3: È una novità?
4: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
3: Mmm, il gusto raddoppia.
4: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
3: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Siamo intorno alle 19, inizia una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Buona serata da Alessandra Riccetti e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Ma che bello leggervi, scoprire molte cose su di voi. E ringrazio Elena che ci segue da Brindisi e lei sta sistemando le ultime cose in casa prima di cena e ci augura buona serata, ci ringrazia per la musica e noi ringraziamo te, Elena, per averci scelto. E ancora un saluto deve arrivare in provincia di Savona, Varazze, lì c'è Davide che lavora in laboratorio e ascolta ogni giorno Romantica. Grazie caro, un bacione, buona serata, buon weekend anche a te. E poi saluto Lucia che ci ascolta da Novara e che sta preparando i bagagli perché domani con il marito andrà verso il mare. Si vivrà due giorni e fino a lunedì, insomma, si goderà il nostro Mar Ligure. Ciao cara, un saluto anche a te e buona serata con Milva che tra poco riascolteremo con Metti una sera a cena e subito gli Albatros, volo a Z 504.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14esima edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze: a Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage; a Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro; a Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio; domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Amici romantici, chissà se anche voi vi fate cullare dai ricordi ascoltando Radiolina sulla spiaggia. Appuntamento che tornerà molto presto qui su Romantica, che a me piace, lo devo dire, in modo particolare. Va bene, buona serata e adesso voglio raccontarvi una curiosità che arriva dal mondo. Pensate, amici, che in Spagna è stato testato il primo pavimento che produce energia quando cammini. Eh sì, avete capito bene, grazie a micropiastre che trasformano la pressione dei passi in elettricità. Funziona anche con movimenti minimi come lo spostarsi in fila o ballare. I ricercatori lo stanno sperimentando in stazioni e piazze e potrebbe diventare una nuova fonte di energia urbana a misura di passante. Davvero un'idea incredibile e l'abbiamo scoperta insieme questa sera qui su Romantica. Adesso, amici, torna protagonista la musica con Caterina Caselli, Noi lontani, noi vicini, e Tiziana Rivale. Sarà quel che sarà.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
2: Estate, tempo di viaggi, ma siete sicuri, amici, di indovinare alcuni luoghi solo in base a qualche indizio? Vediamo, adesso vi metto alla prova. Se dico che questa città ospita il David di Michelangelo, che è attraversata dall'Arno e che il suo simbolo è un giglio, voi riuscite a capire dove sono? Fatemelo sapere con un WhatsApp al 331-240-7878, il più veloce si porterà a casa un gadget firmato Romantica. E allora, dove sono? In questa città c'è il David di Michelangelo, è attraversata dall'Arno e il suo simbolo è il giglio. Di che città parlo? 331-240-7878. Inviatemi un WhatsApp con la risposta esatta. Il primo che lo farà si porterà a casa un gadget firmato Romantica.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: Romantica, sei un fiume in piena, come la canzone di Leda Battista. Un abbraccio a tutti da Maurizio. Ciao.
1: Romantica Radio, un saluto a tutti voi. Le vostre canzoni mi fanno stare benissimo tutto il giorno, anche se sono triste, ma con le vostre canzoni io divento, mi passa tutto. Una buona giornata a tutti voi. Da Messina.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi, la musica che il tempo non può cancellare.
1: Momento questo dedicato alle canzoni più belle di sempre. E questa sera trattiamo un brano del 1981, colonna sonora di un film che ebbe molto successo perché interpretato anche dalla bella Brooke Shields. Il film era Amore senza fine, Endless Love, colonna sonora firmata da Lionel Richie e Diana Ross. Chissà se anche voi alla mente vi riporta qualche bel ricordo questa canzone. Intanto ascoltiamola. Lionel Richie e Diana Ross, Endless Love.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Siamo intorno alle 20, buon appetito con Romantica, buona serata a voi che magari siete in auto, vi state spostando e ascoltate in sottofondo Romantica. Amici cari, grazie, grazie non solo perché ci ascoltate ma anche perché in tanti ci scrivete al 331-240-7878, continuate a farlo perché ci fa davvero tanto, tanto piacere conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. E questa sera voglio salutare Marta che ci ascolta da Bari e che oggi compie gli anni. Tanti auguri Marta da parte di tutta la tua famiglia e naturalmente dalla famiglia di Romantica. Buona festa, so che questa sera siete a casa tutti insieme e state festeggiando. E poi un abbraccio deve arrivare anche a Luca di Cherasco in provincia di Cuneo, ci ascolta mentre rientra dal lavoro, dice: ahimè, sì, stasera ho fatto tardi, meno male ci siete voi adesso che mi rilassate. Ciao Luca, un bacione, buona serata. E poi un saluto deve arrivare anche a Caserta, in provincia di Caserta, Sessa Urunca, dove c'è Giovanni, ci manda un saluto e noi contraccambiamo con un bacione e con tante belle canzoni. Tra poco Giampiero Artegiani e le rondini sfioravano il grano. Subito Eric Carmen, Heaven Can Wait.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14esima edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Buona serata romantici. E in questi giorni sui social sta spopolando una nuova tendenza. Ve ne voglio parlare. Le biblioteche viventi. In varie città europee, invece di prendere in prestito un libro, prendi in prestito una persona per 15 minuti e ascolti la sua storia. C'è chi racconta come ha cambiato vita a 50 anni, chi vive senza tecnologia, chi ha fatto il giro del mondo. E la curiosità, l'iniziativa è nata per combattere i pregiudizi. Ogni persona è un volume che puoi sfogliare e pare che l'esperienza stia diventando una delle attività più richieste dai giovani. Amici cari, chissà se questa tendenza sbarcherà anche in Italia. Noi ne saremo davvero molto molto felici. Va bene, buona serata con Romantica. Tra poco riascolteremo Julio Iglesias con Stai e subito Ornella Vanoni, Anima.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Buon venerdì sera con Romantica, amici, con Alessandra Riccetti fino alle 21. E poi lo sapete, dopo di me anche questa sera arriverà Roberto Malvagia. Roberto stasera porterà tutti voi nelle discoteche all'aperto, tra lenti, piste sotto le stelle, mare e amori che cominciavano semplicemente ballando. Di questo parlerà Roberto Malvagia questa sera dalle 21 in poi qui su Romantica Radio. Quindi mi raccomando, rimanete con noi. E buona serata con Christian, che invece tra poco riascolteremo con Un'altra vita, un altro amore. Subito Dick Dick, L'isola di White.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Romantica Radio, non andiamo al mare, non andiamo in montagna, almeno ci siete voi che ci consolate un po' e ci allietate le nostre giornate, purtroppo un po' pesanti, piene di caldo, ma grazie, grazie, grazie. Anna Maria da Napoli.
1: Sono Silvana da Napoli, volevo ringraziare dei bei momenti che ci regalate.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Amici romantici, le 21 si stanno avvicinando, vedo pronto dall'altra parte del vetro il nostro Roberto Malvagia e sarà lui che prenderà il mio posto dietro questo microfono. Per me Alessandra Riccetti è arrivato il momento dei saluti, vi dico grazie, grazie per averci ascoltato, grazie ai tanti che anche questa sera hanno partecipato a questo programma scrivendoci, siete speciali ascoltatori di Romantica. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiremo lunedì alle 18. Sempre qui su Romantica Radio, non vi lascio soli. Due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Loretta Goggi con E pensare che ti amo e Gli alunni del sole con A canzoncella. Da Alessandra un bacione, buona serata, buon weekend e vi aspetto lunedì qui su Romantica. Ciao!

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Le discoteche all'aperto. Buona venerdì sera, Roberto Malvagia con voi in questo appuntamento proprio del fine settimana. Parleremo proprio delle discoteche, dei dancing estivi, di piste montate sul mare o nei villaggi, di balere moderne, di terrazze con luci colorate, di serate in cui bastava una canzone per cambiare tutto. Parliamo degli amori che cominciavano ballando, degli sguardi che si incrociavano sul bordo pista, dei lenti, dei timori, delle amiche che spingevano a buttarsi appunto per un'altra storia, un'altra relazione, di ragazzi che facevano il giro due o tre volte prima di trovare il coraggio di avvicinarsi, delle notti d'estate in cui il corpo parlava prima ancora delle parole. Ieri c'erano i dancing, le discoteche in riviera, i villaggi turistici, oggi ci sono i beach club, le serate all'aperto, le playlist più veloci, i social che anticipano già quegli incontri, ma il cuore, diciamo, di tutto in fondo non è cambiato. La notte d'estate comincia a far credere che qualcuno da qualche parte sulla pista possa cambiare il tono di una stagione intera. Se volete raccontarmi la vostra discoteca estiva del cuore, la vostra prima serata importante, tramite WhatsApp 331 240 78 78 oppure una mail a roberto@romanticaradio.it.

Le discoteche all'aperto avevano un fascino che quelle chiuse non potranno mai avere del tutto, perché sopra non c'era il soffitto, c'era il cielo, e quando ballavi con il caldo sulla pelle, con il sale addosso dopo il mare, con una canzone che arrivava dal nulla e sembrava scegliere proprio te, ti pareva che la notte fosse più grande, più aperta, più disponibile a far succedere qualcosa. Negli anni 70 e 80 i dancing, vi ricorderete, i dancing estivi erano quasi un rito di passaggio, non andavi solo a ballare, andavi a vedere chi c'era, a farti vedere, a misurare il tuo coraggio, a stare dentro il gruppo, ma magari con un occhio già altrove. Le ragazze si preparavano, i ragazzi facevano finta di essere più sicuri di quanto fossero, le coppie nascevano qualche volta sul primo lento, altre volte dopo ore di sguardi, e intanto la pista diventava un piccolo teatro sociale dove ognuno provava a capire quanto fosse pronto a esporsi davvero. Oggi le discoteche estive sono cambiate, sono più veloci, più visive, più fotografate, più vicine al mondo dei social e delle storie pubblicate ancora prima magari di rientrare a casa. Però il desiderio di fondo è lo stesso: sentirsi vivi nel momento in cui una canzone, una notte e una presenza si mettono finalmente d'accordo.

I primi messaggi che stanno arrivando al 331-240-7878 questa sera sembrano uscire tutti da una pista all'aperto, da una terrazza sul mare, da una serata in cui il cuore si è messo a ballare prima dei piedi. Allora un po' di saluti. Riccardo da Barletta: la mia prima discoteca estiva aveva il pavimento di legno e il mare vicino. Non ricordo quasi niente della musica, ma ricordo benissimo come batteva il cuore. Saluto Franca da Roma: il lento era il movimento della verità. Potevi essere spavalda tutta la sera, ma lì si capiva che avevi davvero il coraggio di cercare. Saluto anche Aurelio da Lecce che mi ha scritto: io non ero un grande ballerino, ma andavo lo stesso perché il punto non era ballare bene, era esserci in quella situazione. Non si andava in discoteca allora per la perfezione, si andava per esserci, per sentire la vita più vicina, per provare a uscire proprio dal gruppo e allo stesso tempo a restarci dentro. Continuate a scrivermi, questa sera ogni vostro messaggio davvero sta accendendo una pista, una luce e un pezzo di cuore.

Forse la cosa più bella delle discoteche all'aperto era che il ballo non era soltanto intrattenimento, era linguaggio, un modo di avvicinarsi, di aspettare, di capire se l'altro restava, se sorrideva, se ricambiava, se guardava altrove. Oggi in parte viene filtrato dai telefoni, dai messaggi, dai social, dalle storie. Una volta il corpo arrivava prima e il corpo in estate aveva un linguaggio più sincero. Potevi fingere fino a un certo punto, poi c'era il momento in cui dovevi esserci, ecco, davanti a una pista, a uno sguardo, a una canzone. Forse non si tratta di dire che prima fosse meglio, si tratta di riconoscere che le discoteche estive erano un luogo, ecco, come potremmo dire, iniziazione sentimentale davvero per tante e tante persone.

0: notte.
1: Lasciati trasportare dalle melodie di Romantica. Emozioni senza tempo.

Siamo vicini alle 22, siete con Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi tra poco, torneremo dentro queste notti d'estate fatte di piste, di luci, di villaggi, di braccialetti di sabbia sotto le scarpe e tutte quelle emozioni che sembravano troppo grandi per una sola sera e invece proprio magari in una sola sera riuscivano ad accadere davvero. Questa sera non stiamo parlando soltanto di discoteche, stiamo parlando di come si nasceva sentimentalmente davanti a una canzone, di come certe notti sapevano farti sentire improvvisamente più desiderabile, più aperto, alla possibilità che qualcosa di bello potesse ancora cominciare. Tra poco torneremo proprio lì, proprio in quel punto in cui la notte d'estate non era soltanto una notte, era quasi una promessa ambulante.

La sera di Romantica Radio continua proprio a scorrere con quella leggerezza un po' elettrica, se vogliamo, che hanno soltanto certi ricordi legati alla musica, alle canzoni e al corpo. Questa sera parliamo proprio delle discoteche all'aperto e degli amori che cominciavano ballando. E adesso voglio fermarmi anche sul confronto tra ieri e oggi. Ieri la serata si costruiva in modo più materiale, si arrivava, si usciva, ecco, si vedeva chi c'era, si sperava che arrivasse qualcuno. Oggi spesso una serata comincia già online, si sa prima chi c'è, dove va, cosa indossa, che musica girerà, che tipo di atmosfera ci sarà. Questo aiuta sicuramente, aiuta di certo, però toglie anche un po' di mistero. Eppure quando una notte funziona davvero, il mistero torna lo stesso, perché nessun social può sostituire completamente quello che succede quando una persona magari ti guarda nel momento giusto, sotto una luce giusta. Se volete raccontarmi la vostra discoteca di ieri e di oggi, 331 240 7878, oppure potete scrivermi a roberto@romanticaradio.it.

C'è un dettaglio che rende le discoteche all'aperto diverse da tutte le altre: il modo in cui il paesaggio entra, ecco, nella serata, il mare vicino, il vento che passa, l'odore di salsedine, il rumore lontano dalle onde, le luci della città sullo sfondo. In un locale chiuso il mondo resta fuori, eh? In una pista estiva il mondo partecipa, e questo cambia tutto, anche il modo in cui si vive la musica, la serata, la notte. Le serate dei villaggi, per esempio, avevano una loro dolcezza particolare: la baby dance prima, gli adolescenti che magari si sentivano più grandi, gli animatori che conoscevano i nomi di tutti. Le serate a tema, il lento finale, erano più spazi protetti. Le grandi discoteche all'aperto avevano più un altro sapore, diciamo, più ambizione, più scena, più possibilità magari di perdersi un po' e di trovarsi in un'altra versione di sé. Ma in entrambi i casi, ecco, c'è la stessa verità. L'estate, quando metti insieme musica e notte, sa ancora trasformare una pista, in una possibilità, perché no, anche sentimentale.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Altri messaggi al 331-240-7878. Flavia da Lecce, il mio primo lento in un villaggio turistico vale ancora più di tanti appuntamenti adulti. Ecco quanto romanticismo. Poi saluto Filippo da Napoli. A me non manca soltanto la musica, mi manca il coraggio che avevamo nel metterci in gioco senza troppe mediazioni. Ecco, saluto Lucia da Empoli. Siamo in Toscana. Le serate estive di oggi sono bellissime, ma quelle di ieri avevano più attesa e meno filtro. Ecco, più attesa e meno filtro. Forse è proprio lì che si nasconde la differenza più grande. Non dobbiamo per forza rimpiangere. Ecco, possiamo riconoscere che anche oggi, quando il cuore si lascia prendere magari da una notte d'estate, la musica continua sempre a fare il suo lavoro. Continuate a mandarmi i vostri messaggi. Questa sera proprio state rimettendo in moto una parte molto viva e molto fragile, se vogliamo, della memoria.

Mi ha scritto Ivana da Salerno che saluto forse le discoteche estive ci restano così dentro perché erano uno dei pochi posti in cui c'era permesso sperare apertamente. Forse è proprio così, in una discoteca all'aperto, in una serata estiva, in una pista sul mare. Era normale sperare di essere guardati, scelti, magari avvicinati, ricordati. La speranza non era ridicola, era parte magari della serata. E questa è una cosa molto importante. Oggi siamo più protetti, più ironici, più prudenti, più allenati a non esporci troppo. Ma c'è qualcosa di bellissimo nel ricordare un tempo in cui almeno per qualche ora la speranza aveva diritto di esistere senza vergogna. Ed è probabilmente così, le notti d'estate con le loro canzoni, con le loro piste continuano a regalarci davvero sempre belle emozioni.

Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa serata romantica e lì proprio proveremo a capire perché le discoteche all'aperto, i dancing estivi e i villaggi, ecco, con i lenti, quando partivano i lenti sotto le stelle, ci sembrino ancora così vicini, così vivi, così capaci di farci battere, ecco, qualcosa dentro anche adesso. Perché in fondo non stiamo parlando soltanto di musica, di ballo, stiamo parlando proprio di una forma di coraggio, di esporsi, di accettare, ecco, che una notte possa cambiare il tono di un'estate, anche soltanto magari per il tempo di una canzone. Tra poco torneremo proprio lì sul bordo pista con il cuore un po' più forte magari del solito.

Abbiamo superato le 23, questa romantica radio, Roberto Malvagia con voi sino alla mezzanotte. E questa è l'ora in cui certi ricordi tornano più nitidi, le case sono più silenziose. E allora questa sera, lo sapete, parliamo delle discoteche all'aperto, degli amori che cominciavano ballando. Però in fondo stiamo proprio parlando anche di un'altra cosa, del modo in cui certe notti ci insegnano a desiderare senza troppe difese. Se volete raccontarmi, se volete scrivermi tramite WhatsApp a 331 240 78 78 oppure una mail a roberto@romanticaradio.it. Raccontatemi la vostra notte d'estate che in fondo continua ancora a ballare dentro di voi.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Il motivo per cui queste discoteche estive ci restano così addosso è che non erano soltanto luoghi di svago, erano luoghi di possibilità, luoghi in cui il corpo, la musica, il cielo, il desiderio si incontravano in un punto quasi perfetto. Non sempre nasceva qualcosa, non sempre finiva bene, non sempre si tornava a casa felici, però ogni sera entrando lì sentivi che qualcosa poteva succedere. Ieri le serate erano più affidate al caso, alla presenza, alla fatica di esserci davvero. Oggi c'è più organizzazione, più connessione, però resta una verità che nessuna tecnologia ha cancellato. Quando la musica si mette bene dentro proprio una notte estiva, il cuore si apre ancora allo stesso modo. E allora sì, le discoteche all'aperto ci mancano anche per questo, perché erano un luogo in cui ci sentivamo autorizzati a sperare, senza dover giustificare troppo quella speranza. E quando una speranza trova una musica giusta, ecco, non muore più del tutto.

nell'attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto

Gli ultimi messaggi di questa sera. Lorena da Cagliari che mi ha scritto: non mi manca soltanto la pista, mi manca la sensazione di potermi innamorare in una sola serata. Lorenzo da Roma: il lento sotto le stelle resta una delle immagini più romantiche che ho dentro. E saluto anche Mirko da Firenze: forse non mi manca la discoteca in sé, mi manca il modo in cui ci arrivavamo con il cuore aperto. Non ci manca probabilmente soltanto il ballo di un tempo, ci manca un po' quella fiducia quasi innocente nel fatto che la notte d'estate potesse ancora regalarci qualcosa, magari, di bello.

Siamo in chiusura di questo appuntamento con il venerdì. Beh, ci rendiamo conto che questa sera non abbiamo parlato soltanto di discoteca, abbiamo parlato di notti, di coraggio, di timidezza, di quella parte di noi che magari per tanto tempo si è sentita viva con le discoteche, magari vi è tornata in mente una canzone, una pista, una serata. Ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, servono a ricordarci con quanta intensità abbiamo saputo sperare magari in una sola notte d'estate. Tra poco Romantica Night con Alex Poli dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Io chiaramente vi auguro un buon fine settimana, un buon weekend. Roberto Malvagia tutto, vi aspetto lunedì sera alle 21, sempre qui su Romantica Radio.

0: buonanotte. Ufficialmente si apre il weekend. Un sabato che vi farà emozionare con la musica di Romantica Night. Siete pronti a sognare con me? Ho camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La musica parla al cuore. Sei su Romantica.
1: Per avere un sorriso da te, io non lo so cosa farei.

0: Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china su un libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti, sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare?

0: Sentiamo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto. Una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiari ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono persone che non scegli, ti scelgono loro. Arrivano piano, restano e la loro presenza diventa respiro. Non servono promesse né spiegazioni. Con loro puoi stare in silenzio e sentirti compreso come mai prima. Le amicizie dell'anima non finiscono, si trasformano, si allontanano, ma non svaniscono. Restano come luce sottile nei giorni bui e quando pensi a loro ti accorgi che stai sorridendo. Segno che quella connessione è viva, anche a distanza.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama un viaggio in treno di notte. Il paesaggio fuori scorre, le luci lontane lampeggiano e dentro c'è un silenzio pieno di attese. Con te ogni istante è movimento, anche quando restiamo fermi. Ogni tuo sguardo è una stazione, ogni tuo gesto un paesaggio. E io resto lì a guardare fuori e dentro di noi, sapendo che la vera destinazione non è un luogo, ma il nostro amore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Sentiamo come si ama il vento d'autunno, che solleva le foglie e porta via il peso dell'estate. La trasformazione che consola. Ogni volta che ti penso, sento che nulla resta fermo. Eppure tutto trova il suo posto. Sei la stagione che torna sempre, la carezza che sa di malinconia e di rinascita insieme. E io, tra i tuoi respiri, imparo che anche la caduta delle foglie può essere bellezza.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

sdrucite, vitagne o ti vedo, ma tu così purissima da non sapere il modo, l'arte di difendermi, e così ho vissuto, quasi rotolando.

0: Questa notte il vento ha bussato alle finestre e io ho immaginato fosse la tua voce. Parlava piano, con dolcezza. Riempiva gli angoli vuoti della stanza. Ho risposto sottovoce, come si risponde a un segreto. E in quell'illusione ho trovato una verità. Non serve averti vicino per sentirti. Sei già in ogni cosa che mi circonda. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E forse questo è l'amore. Non assenza, ma presenza invisibile.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: A volte la vita riporta indietro chi credevi perduto. Basta un messaggio, un incontro casuale. Il passato si risveglia con un battito familiare. Non sempre è destino. A volte è solo chiusura di un cerchio. Ma c'è dolcezza nel ritrovare chi ci ha ferito e scoprire che non fa più male. Ci si guarda con occhi nuovi, ci si riconosce senza catene. Il perdono a volte è questo: accogliere il ritorno con serenità, sapendo che il cuore non è più prigioniero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Arriva un momento in cui smetti di cercare fuori e cominci a tornare dentro. Ti accorgi che la pace non è in ciò che hai, ma in ciò che smetti di volere. Non serve scappare, basta fermarsi e ascoltarsi. Dentro di te ci sono risposte che aspettano in silenzio. Tornare a se stessi è come ritrovare casa dopo un lungo viaggio e guardarsi allo specchio e dire: va bene così, con le ferite, con i sorrisi, con tutto. Solo allora, davvero, ricominci a vivere.
1: Romantica Night.